Charlie, ai ti rongo. Qua giù rong mơ hơ mai ca qua thong khăn. Si gan chi căng chi căng chi căng ne tao.